dit ge adre adre Vatican e adre officials da nigo da in shut down be stressed de la e adre di Francis tina kitemil ast kha ta he adre di tax e di da joy of love e adre be yachigo e adi to shidita go da pin ye adre e adi rewrite or nil ge do amend e da di scrapping e adre le kwashi di e yado lili ajdi atla tamo az lije di tal khalta da is khal ko e ajdi conference ege ajdi di ba khal jish ki shidi wednesday kun da lili ajdi yadi met ali ajdi bi ke da tin lige khat o e yadi bishops ki e ajdi incorporated yadi documents yadi teaching di bi kun e ajdi yadi local communities dan linge ajdi Francis Kishidi documented e la de covers e aji host and lingo e aji issues e aji bidit ego e aji hat o e aji Catholic Church ge e aji at eto le ti minister de bichin ti families e aji di je a konashi e aji ya di released alia go bikete e aji nachain zago e aji di consolidating gishi aji di the joy of love e adana e adi spark e la de controversy arabini nagoshi e aj alia de dal kal e bich e adi let or niti civility e aji remarry e aji catholics e adi receive de do litigiti communion aradi church e aja nantkini gishi e tayotka e aji ajo kishit e adi catholics obtain e di ajri E and you met the gay e di church, the decree gay arge di ilse, the marriage gay arge invalid, ara e arge di do e arge received, e arge ya di sacrum, nitsigishi arge dat egge arge di inige, e arge ya living, dan lingo, e abigi di sin do e arge communion, e arge di commit eliagi di adultery, ara di Francis. Gishi ado e adi karet e lada e adi church e adi white pass ben yedi catholics ege a consuggest e ladi bie e adi venture terms ado e adi single strategy e adi place aliagi footnote ado e adi adi bishops ege do e adi priest ge e adi de do litigi ko e abaka adi case by case e adi basis bakete the company is in the Ebaka, the spiritual journey, Gay Aja, Yadi, this Kermit, Gay Aja, Ado Yadi, subsequent comments, though, E Aja, the writings, Gay Alia, the clerigo, the Francis, Gishidi, Yadi, intended that Age, Yadi, Wiggle Room, Gay Aja, Tato, E Aja, the belief, Gay Aja, the God, by mercy. The extends the be aja particular yadi between the sinners aro aja yadi curse negishi aja di do yadi prized up in ye aja di perfect ye conda e aja nourishment ben ye ge aja ya weak ge ya aja what the document ge di salin alako e aja alako yadi divided ishi aja dan lingo di Francis. Aro iadi pan nificit e aro di bi di qui goshi e al at ego binago e asdi focal point dan lingo e asdi conservative opposition di bi che asdi di bi paxis e asdi alaco di conservative catholic di aro dan nigo gishi asdi ia son de la di confusion e adi lato e asdi ia faithful akon de aji church teaching give a ka ia indecisible ge aji di marriage ara di sa aji isra ia di accused di Francis gishi aji ia di hearsay ge ia aji ado ia di inta in shata di Vatican official da nigo aji ia di to le ti ta go di bche ia aji lat nizatino a cepitino tsset e adi participants dan lingi e adi significant points dan lingo e adi Francis

Яа та япон ардис нэлцгийн кореан чиш жаро K3B 9.7 FM донан ни загрея тестин дахалжин бэ ла оскиш ларам ушин та элкид ардис бенеги тахан нэ данлэнги ди гоф бриз флорида и ар тахан нэ и ди херикейн азиас киши ити хит и ла ди US гоф коуст Aro ia di liw si ila di llad nes na dyn. Ei bydd anodd di milil dig o di agyd. Di beithlis chi ia di Alabama jydo. Di Florida Panhandle. Aro di storm gysi ila di landfall. Di'n da un nesadda i aji ia di category 2 di llinig i di hurricane. Ia ba banki ia di Dustin, Florida. Aro ia di caos ila si di tkwa dalla do tsyn ia llat na hi yiznil. Aro si di hwant nalt ia di ceiapi i gysyn di dago. Aro di nll yn ddell cagi ia di forecasters. E warn si da ila ia di life threatening. Storm gyda surge aro ia di possible. Tornadoes gysi bi ia ajat atocha atrago. Ia di bacha di weekend gyi. Do dan tchini gibi yedi dustin do Pensacola gishi aja di tko I aja etko ia wikich inna ado ia di tsotin deja di respond da ila agi I aja di suspend shi da ila di tlako nas ago ajanshi ia di wikin di I aja di heavy rains gishi nal ni tole I aja di nas kuit I tole lgi Aro di kwi gwaish di beishnad o yn daad no bint go e a si di net da I la di daad a gido di events gi I a la si di canto o da li a e a da ni go I a ch da haza a Aro I a na da hane na dan dlin gi di kai vivi crane I a di a na da hane e a di Russian strikes gi I a ji killed Si ia di'n deis te di ajis la da hyd ego ia bi di Ukraine ia sin za por za region gysi bolt ka go di tka go il tshine a di Ukraine officials ia chata haz a di attack gi di da mo ia jigi bi ye e si bit ando ia di is kamikide di Trump ia chon a di deal ia la gi di nahet on ne She di Russian, I ajba di so, aro I adi move, di Kyiv, I aji warn, ge I ajdi fun, gi di Moscow, I ajba war efforts, aro di Ukraine, gishi ya, di struggling, I adi counter, I adi escalating, anil, gi di Russian bombardment, gishi I aji I adi, Benandez igi ia belako di ska ata. Ska din I ajilt igo. Dibi di shi di iska. Nor di Ukraine I ajab president lingi di Vladimir. Ladinska ia criticize I la di diso dio. Anigo shi aj ia. Na na shi dibi igo net di Russia. Billa do I aj ia di don letin zago ia di conflict igi. Aro di anger do resignation gishi ajno sel ibi di kaiviv ia bakago ia di situation ge ia ajda niko ia chata haza a do ajan tsko ia di sadhan dan lingi di bini gibi ye lalchina a do le